0: successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

0: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

nostra app è appena stata aggiornata. Aggiornala, oppure se ancora non l'hai fatto scaricala e portaci sempre con te ovunque tu sia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Amore bello, un successone di Claudio Baglioni, in questo caso ce la propone con Gianna Nannini.

La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Micradio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Radio Piemonte Sound e Micradio vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:30 alle 11:00.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

0: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Lontano dagli occhi con Morgan.
2: Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più.

0: nostra app si è rifatta al look.
1: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
0: Con il nuovo aggiornamento dell'app, Radio Piemonte Sound spinge sulla tecnologia. Connettiti subito tramite Apple CarPlay e Android Auto e ascoltaci dal sistema multimediale della tua automobile. Intuitiva, sicura e senza confini. Aggiornala ora sul tuo store. Radio Piemonte Sound, la tecnologia che ti connette ovunque.

Hai già aggiornato la nostra app? Se non l'hai ancora fatto, puoi farlo tramite lo store del tuo smartphone. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto. Porta Radio Piemonte Sound ovunque tu sia, sempre con te.

La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: sono le 5.
1: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover.
2: Bugo con i Pinguini Tattici Nucleari. La serata delle cover, dei duetti, con un'avventura.

0: lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo nel 1958, il regista Saverio Costanzo nel 1975, il cantante e autore Bruno Rissas nel 1977 e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Nutrire l'anima con piccole gioie è il modo migliore per vivere meglio. Rita Lombardi.

le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Claudio Baglioni con Orietta Berti cantano insieme Il nostro concerto, un grande omaggio a Umberto Bindi.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith nella versione di Pierci da X Factor.

siamo al 28 di settembre e ancora si parla di oroscopo, dei vostri, dei nostri, meglio dire segni zodiacali, e vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, astri abbastanza favorevoli, godrete di una discreta giornata. Toro, novità positive in vista sul fronte sentimentale. Gemelli, siate diplomatici sul lavoro e con i collaboratori. Cancro, cercate di mediare tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Leone, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Vergine, usate più diplomazia del solito nei rapporti con gli altri. Per la Bilancia, il vostro fascino colpirà favorevolmente la fantasia del partner. Amici dello Scorpione, approntate alcuni progetti di rilievo nel vostro lavoro, mentre amici del Sagittario, gestite le situazioni sicuri di colpire il bersaglio giusto, belli determinati, così vi voglio. Capricorno, le vostre faccende personali fileranno a meraviglia. Acquario, evitate di scontrarvi apertamente con i colleghi di lavoro. Con i Pesci concludiamo come sempre, le stelle vi manderanno influssi altamente positivi. Abbiamo concluso bene quindi il nostro oroscopo di questo 28 settembre, torniamo domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: La felicità è come il pulviscolo. Si nasconde nell'aria e viene fuori al primo raggio di sole. Lorenzo Marone, dal libro La tristezza e il sonno leggero.

buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Noi siamo pronti a scrivere insieme a voi la colonna sonora di questa giornata, con l'informazione, tanta musica, ma anche l'intrattenimento e le risate delle badole.

0: Sono le 6.
1: Dopo tanta buona musica, come potete ascoltare, le curiosità della data di oggi nel tempo e tutti i compleanni degli artisti.
2: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo nel 1958, il regista Saverio Costanzo nel 1975, il cantante e autore Bruno Risas nel 1977 e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Attendere fa parte del gioco, del progetto. Anche quando è l'ultima cosa che vorremmo, attendiamo. Nell'attesa non sappiamo mai cosa può accadere e scopriamo qualcosa in più di noi, degli eventi, delle persone. Martina Mennella.
2: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Mattia Bazar, un successo degli anni 60 con Ho in mente te.

0: Consultiamo le stelle insieme, che oggi sembrano avere parecchio da dire. Ecco l'oroscopo del giorno.
1: Siamo al 28 di settembre, ancora si parla di oroscopo, dei vostri, dei nostri, meglio dire segni zodiacali, e vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, astri abbastanza favorevoli, godrete di una discreta giornata. Toro, novità positive in vista sul fronte sentimentale. Gemelli, siate diplomatici sul lavoro e con i collaboratori. Cancro, cercate di mediare tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Leone, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Vergine, usate più diplomazia del solito nei rapporti con gli altri. Per la bilancia, il vostro fascino colpirà favorevolmente la fantasia del partner. Amici dello Scorpione, approntate alcuni progetti di rilievo nel vostro lavoro, mentre amici del Sagittario, gestite le situazioni sicuri di colpire il bersaglio giusto, belli determinati, così vi voglio. Capricorno, le vostre faccende personali fileranno a meraviglia. Acquario, evitate di scontrarvi apertamente con i colleghi di lavoro. Con i pesci, concludiamo come sempre, le stelle vi manderanno influssi altamente positivi. Abbiamo concluso bene quindi il nostro oroscopo di questo 28 settembre, torniamo domani.

Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online.

0: che volevo fare in questi giorni la dieta del minestrone.
1: Ah, ho capito,
0: a mia mamma
1: sì,
0: se
1: sì.
0: mi faceva un bito.
1: Che divertimento per una settimana minestrone, pranzo, cena, colazione.
0: Un bidone di questo.
1: A parte che dicono che sono fuori legge, sono un crimine queste diete
0: ma
1: così.
0: Ma io sai che non le faccio poi proprio tematiche. Completamente.
1: Sì.
0: Sai, io poi mi do tutti i miei bonus perché vivo di bonus.
1: Posso capire.
0: No, allora tornando al minestrone, okay?
1: No, ma ci crediamo, siamo convinti.
0: E poi ritorno sola, hai capito? Perché già mi penso al bidone che arriva. L'altra volta ne avevo fatte tanti contenitori. Sai come la pubblicità?
1: Sì, sì, che si
0: della nostra
1: freezer,
0: così. Crack, un giorno ti tiri fuori il minestrone. Giorno dopo. Che poi mia mamma piccina mi dice: ma no, ma bitu quello lì, bitu quello là, sai, per rendere un po' più buono. Io no! Assolutamente no! Non le patate, no quello, no quello! E poi a lei mi do 3.000 bonus.
1: Vabbè certo, voglio dire, faccio con quella... tutto questo sacrificio, togli questo, togli quello, togli quell'altro, è una tristezza infinita.
0: Alla fine...
1: Ma facci mettere una patata.
0: Ma io la patata non l'ho messa. Però poi le colazioni.
1: Certo, certo. Non mettiamo la patata, ma una bella fetta di colomba ci sta divinamente a colazione.
0: Fatta capirla.
1: Guarda, perché diciamo
0: tanti
1: che
0: tanti anni che lavoriamo insieme, hai capito?
1: Oppure una bella fetta di panettone, ecco.
0: Guarda,
1: panettone o colomba, dipende dalle stagioni.
0: Buono come il panettone nel latte, poche cose.
1: Certo.
0: Veramente poche.
1: Però
0: cose.
1: Poi per tenersi leggeri, un minestroncino senza patate.
0: Cattiva. Vabbè, oh, uno fa come può,
1: No,
0: non
1: certo.
0: So. Cioè, scusa.
2: Le Badole Online.
3: Je changerai d'avis.
0: E allora tu me lo dica, ma prima
4: non parlate spagnolo cuffie. Che non si capisce tu niente.
0: Allora,
4: le cuffie.
0: Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa
4: c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è?
0: Cosa c'è? E la socia e la socia
4: la
0: e parla,
4: sì,
0: e moi je sento rien.
1: Allora io voglio dire che sto dicendo je changerai d'avis.
0: Tanto tu sai come si parla francese, sì?
4: A voglia, sì. Je
0: no, attendre. Se tu ogni 3-4 parole ti pianti un merdo, sai che loro
4: merda.
0: Non dicono okay. Merdo
4: sì, sì.
0: Così
4: oui,
0: loro
4: sì,
0: lo dicono
4: oui.
1: E loro sono francesi.
4: Beh sì, sì, sono meglio. È più dolce merdo.
1: Très chic.
4: Merde.
0: Fa très chic. No, il la raison la socia fa très chic. Perché per loro merdo non è come per noi.
4: No.
0: Noi in italiano dici merda e a uno dice che maleducata. Loro invece lo dicono, sai come.
4: È un intercalare per loro.
0: Così.
4: Sì.
0: Merde.
4: Sì.
0: Hai capito che.
4: È più bello. Sì. È meraviglioso.
0: E sentire.
4: La Provence è da un'altra parte, la Provence adesso.
0: No, ho sbagliato. Perché poi sembra il non bounce.
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
6: sei licenziato.
1: Sto registrando tutto, ragazzi.
7: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti

0: Ed ora i compleanni storici della musica.
1: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo nel 1958, il regista Saverio Costanzo nel 1975, il cantante e autore Bruno Rissas nel 1977 e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: L'aforisma del giorno.
4: Si deve avere un amico invisibile a cui parlare nelle ore silenziose della notte e durante le passeggiate nei parchi. Khalil Gibran.

0: Come ogni mattina andiamo a vedere cosa ci riservano le stelle con il nostro oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo al 28 di settembre e ancora si parla di oroscopo, dei vostri, dei nostri, meglio dire segni zodiacali, e vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, astri abbastanza favorevoli, godrete di una discreta giornata. Toro, novità positive in vista sul fronte sentimentale. Gemelli, siate diplomatici sul lavoro e con i collaboratori. Cancro, cercate di mediare tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Leone, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Vergine, usate più diplomazia del solito nei rapporti con gli altri. Per la Bilancia, il vostro fascino colpirà favorevolmente la fantasia del partner. Amici dello Scorpione, approntate alcuni progetti di rilievo nel vostro lavoro, mentre amici del Sagittario, gestite le situazioni sicuri di colpire il bersaglio giusto, belli determinati, così vi voglio. Capricorno, le vostre faccende personali fileranno a meraviglia. Acquario, evitate di scontrarvi apertamente con i colleghi di lavoro. Con i Pesci concludiamo come sempre, le stelle vi manderanno influssi altamente positivi. Abbiamo concluso bene quindi il nostro oroscopo di questo 28 settembre, torniamo domani.

0: Tanti di voi che ci seguono da anni si ricordano quelle che sono state le risate entusiasmanti della trasmissione delle Badole Online. Bene, noi abbiamo deciso di farvele riascoltare con i pezzi migliori.
1: L'intrattenimento, il buon umore delle nostre Badole Online. E se vi siete persi una delle tante puntate in onda, eccoci qua per voi con il meglio delle Badole Online.
2: Le camicie, se le stendi bene, riesci a stendere, ma è per l'altra che la s'allunga, che non stira ma la s'allunga.
3: È chiaro,
2: appendile l'umidità della notte, sì, le stira, e quest'altro che ha ancora lo spruzzino lì per me.
3: No, c'è un attrezzo, che lo passi davanti alla cucina, alla camicia, e ti toglie tutte le righe.
4: È tipo un aspirapolvere, praticamente. Però butta aria calda.
2: No, ma voi guardate troppo la televisione?
4: No.
2: Sono quelle cose che vende lì il povero
4: Mastrota.
2: Il povero Mastrota.
3: Lo vende Mastrota?
4: Anche lui,
2: ma
4: sì,
2: credo di sì, perché
4: lui,
2: Mastrota vende in tutto.
4: Cosa non vende Mastrota, ragazzi?
2: Però la metto, ha detto, guarda, possiamo partire con tutte le cose che vogliamo, tanto mi sono comprato il vestito, sono a posto. Mi ha fatto troppo ridere sta cosa, che si è comprato il vestito, capito?
4: Come si faceva negli anni 60, no? Adesso c'ho il vestito, quindi posso fare.
3: Ma tu sei vecchio dentro,
4: sì,
3: allora.
4: Sì. Meraviglia.
2: Hai capito? Tac!
4: Voi non apprezzate l'uomo che si veste bene per voi, per
2: ma certo
4: voi.
2: Che lo apprezziamo,
4: non prendete in
3: giro, troppo le cose, detto come gli anni 60.
2: Sei tu che mi hai detto possiamo fare di tutto, ho comprato il vestito, ma hai fatto troppo,
4: aspettate di vedere, aspettate.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti, ed ecco le cover. Le custodie cautelari, molto bravi nelle cover, questa è di

0: Sono le 7:04.
1: È tempo di news, quelle nazionali, e poi torniamo con la musica, quella dei grandi successi.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti, dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore: un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo. Visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera: l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, col CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

buongiorno a tutti voi che vi siete sintonizzati sulle nostre frequenze. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, è qui per voi e vi promettiamo di rendere questo inizio di giornata un filino più semplice.

0: collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
1: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Brunori Sas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: C'è una resurrezione che non fa rumore. È quella che ti accade dentro quando scegli di credere ancora nella vita, nella bellezza, in te.

0: Le badole online.
1: La sto ravanando, sto
2: arriverà tenendo... anche la frase, sì, insomma, esatto. Anzi, è già pronta qui a dire la verità.
1: Assolutamente sì, ma non è pronta ancora la canzone, per quello che ravanavo.
2: Ma è l'emozione della diretta.
1: È chiaro.
2: Sai, io i primi tempi trasmettevo di notte, così non se ne rendeva conto.
1: È vero, c'erano ancora quei bellissimi notturni con quelle canzoni che solo tu però vai a scoprire, tant'è che ogni tanto c'è ancora la mail, ogni tanto arriva una mail di Giulia che ci ascolta in streaming da molto distante, dice c'è Carmen e si scopre.
2: Sì, è vero.
1: Arriva anche la frase di Nick,
2: insomma il nostro poeta è abbastanza di buon umore.
1: Inutile capire donne, cercare di comprendere il loro essere, ho smesso da tempo, bisogna solamente viverle come un viaggio fino in fondo.
2: Per la serie no, chiediamoci il perché.
1: Io credo che poi alla fin fine questo ragazzo ti mandi delle indicazioni,
2: dei segnali.
1: Adesso sta a te raccoglierli o no.
2: Guarda, mi manca proprio il fidanzato per l'estate.
1: Ma sai che guarda Carmen, ogni tanto sei sintetica ma perfetta. Nick, a questo punto
2: guarda, è la stagione,
1: devi farla fare,
2: sì,
1: cioè, tu da una parte che bisogna vivere un viaggio fino in fondo, insomma sembra che non sei sistemato, e allora guarda, ti sistemiamo noi, lo sai, ormai fai parte del gruppo di questa poetaglia, e allora questo secondo tempo
2: facciamoci sto secondo tempo.

0: Ieri io ho una pianta che punge, no? Una piccola pianta grassa, che ho scoperto un altro giorno, si chiama lingua di suocera, perché ero convinta che fossero quelle lunghe, lisce.
1: Conosco l'esistenza di questa pianta,
0: invece,
1: ma non so riconoscerla.
0: Invece questa qua è proprio...
1: Ah, la lingua di suocera?
0: Sì,
1: però.
0: sì. Ma bella grossa!
1: Beh, ma tanto tu suocere non ne hai,
0: fiori,
1: scusami!
0: Fa dei fiori! Lascia stare, perché potrei aprire un libro e comunque
1: bella grossa, sì,
0: ecco.
1: Diciamo che negli anni si è solidificata.
2: Badole Online, sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Red Canzian dei Pooh.
4: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Carelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
4: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
5: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
6: Sono le 7:33.
7: News dall'Italia e dal mondo.
8: Buongiorno da Laura.

supino. Dopo Eni, anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, il commento di Meloni che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata violentemente, torturata, quasi annegata, è l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Lunedì 28 agosto, appuntamento con informazione a carattere locale. Vediamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e cominciamo dal quotidiano La Stampa, che dedica come ogni lunedì la sezione dell'informazione a carattere locale a Piemonte Valle d'Aosta. Vediamo quindi i titoli che maggiormente interessano il nostro territorio. In apertura, le piogge soltanto un'illusione e il settembre più secco e più caldo. Le temperature sono rimaste costantemente sopra gli standard. Alla stazione di Torino Caselle media di 22,7 gradi. ARPA Piemonte indica per il Po un deficit idrico del 50%, male anche il fiume Sesia. Il primo piano interamente dedicato a questo titolo di apertura troviamo anche le dichiarazioni del meteorologo Uolo, che dice: resta l'alta pressione, le prossime perturbazioni non prima del mese di ottobre. E poi anche le dichiarazioni di Secondo Barbero, direttore di ARPA Piemonte, che dichiara: se anche l'autunno non invertirà il trend, andranno in sofferenza le falde acquifere. Riarsa anche la verde Valle d'Aosta con gli acquedotti invasi da batteri. Raffiche di ordinanza ora va meglio grazie ai potabilizzatori. Vediamo ancora un titolo che è legato al nostro territorio per quanto riguarda il quotidiano La Stampa di oggi, con la cronaca: infermiera ASL muore in moto nello scontro con un furgone. Abitava a Fossano, era un'infermiera dell'ASL CN1, un motociclista di 55 anni, vittima dell'incidente avvenuto sabato sera a Montaldo Mondovì. Passiamo adesso dunque al web. Vediamo ancora dei titoli dal quotidiano La Stampa, questa volta nella versione online dedicata di Cuneo, appunto, con in apertura: non un costo ma un investimento che genera valore nella società se la cultura cambia i territori. Oggi, appunto, nella giornata del 28 settembre, quindi di oggi, il Polo SC ospita il rapporto annuale Federculture. Sarà appunto il nuovo polo culturale a ospitare oggi alle 16.30 la prima tappa del tour nazionale del 22° rapporto annuale Federculture, impresa cultura, la cultura che cambia i territori, dopo l'anteprima di luglio a Roma. Passiamo adesso al quotidiano, gli altri quotidiani online, con targato CN in apertura l'attualità: si è chiusa Terra Madre nel nome di Carlin Petrini, i valori di Slow Food nei 1020 al Salone del Gusto. Tutti i numeri della prima edizione senza il fondatore dell'associazione braidese per l'occasione organizzata in centro a Torino. Cuneodice.it in apertura la cronaca: nuova aggressione al carcere di Saluzzo, un camorrista manda in ospedale un agente, l'aggredito è stato trasferito a Savigliano dove si trova tuttora ricoverato. L'OSAP denuncia l'episodio di questa mattina, si valuti il cambio dei vertici. Cuneo24.it in primo piano invece la viabilità, il free flow sulla A33 Asti Cuneo. Grimaldi AVS interroga Salvini, trasparenza per gli utenti. Il deputato piemontese ha depositato un'interrogazione scritta al ministro delle infrastrutture dopo le segnalazioni di malfunzionamenti del sistema di pedaggio automatico, transiti non visibili, addebiti erronei e sanzioni ingiuste. Passiamo ancora a Idea Web TV, in apertura il titolo: Cuneo, la strada della Michelin ora porta il nome di Mario Del Pozzo. La via davanti allo stabilimento è intitolata l'uomo che contribuì all'insediamento dell'azienda in città. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Immagina

grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

Con You Got It ci hanno accompagnato alle 7.50 lunedì 28 settembre. Iniziamo questa mattinata insieme, iniziamo questa settimana insieme, come sempre lo facciamo con la musica, ma anche con l'informazione a carattere locale e con le nostre immancabili rubriche. Quale miglior modo di iniziare questa giornata e questa settimana se non con l'oroscopo, scoprendo quali sono tutte le caratteristiche, insomma, del nostro segno zodiacale per la giornata di oggi, i consigli utili per affrontarla nel migliore dei modi. Segno per segno, l'oroscopo del giorno.

siamo al 28 di settembre, ancora si parla di oroscopo, dei vostri, dei nostri, meglio dire segni zodiacali, e vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, astri abbastanza favorevoli, godrete di una discreta giornata. Toro, novità positive in vista sul fronte sentimentale. Gemelli, siate diplomatici sul lavoro e con i collaboratori. Cancro, cercate di mediare tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Leone, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Vergine, usate più diplomazia del solito nei rapporti con gli altri. Per la Bilancia, il vostro fascino colpirà favorevolmente la fantasia del partner. Amici dello Scorpione, approntate alcuni progetti di rilievo nel vostro lavoro, mentre amici del Sagittario, gestite le situazioni sicuri di colpire il bersaglio giusto, belli determinati, così vi voglio. Capricorno, le vostre faccende personali fileranno a meraviglia. Acquario, evitate di scontrarvi apertamente con i colleghi di lavoro. Con i Pesci, concludiamo come sempre, le stelle vi manderanno influssi altamente positivi. Abbiamo concluso bene quindi il nostro oroscopo di questo 28 settembre, torniamo domani.

0: di Biagio Antonacci insieme a Saif, l'ultimo singolo appunto di Biagio Antonacci, che è appunto in collaborazione con Saif. Diamo ancora un quadro generale di questa giornata, scopriamola proprio tutta a fondo con le caratteristiche e le curiosità che questa volta sono legate proprio alla data di oggi, proprio a questo 28 settembre, e lo facciamo come sempre con Francesco Cataldo.
1: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varennes, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone, a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo nel 1958, il regista Saverio Costanzo nel 1975, il cantante e autore Bruno Risas nel 1977 e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E iniziamo anche a suonare i personaggi della musica che quest'oggi compiono gli anni, o comunque che sono legati alla data di oggi. In questo caso si tratta proprio di un compleanno, quello di Bruno Risas, che abbiamo appena ascoltato con L'albero delle noci, il singolo che ha portato sul palco dell'Ariston nel 2025. Sono 49 anni per lui, nato il 28 settembre del 1977. 8:02, dunque non perdiamo altro tempo, comunque non rubiamo altro tempo alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti di Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
1: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
2: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
1: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso, momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma, l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
2: Il caso di Giulio Regeni. Oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
1: Lo sport in chiusura: Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione velica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia per questo lunedì 28 settembre. Sul quotidiano La Stampa l'informazione locale prevista è dedicata a Piemonte e Valle d'Aosta. Vediamo i titoli che maggiormente interessano il nostro territorio. In apertura le piogge, soltanto un'illusione, e il settembre più secco e più caldo. Le temperature sono rimaste costantemente sopra gli standard. Alla stazione di Torino Caselle media di 22,7 gradi. ARPA Piemonte indica per il Po un deficit idrico del 50%, male anche il fiume Sesia. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato a questo titolo di apertura con il bollettino di ARPA. Troviamo anche le dichiarazioni del meteorologo Vuolo che dichiara: resta l'alta pressione, le prossime perturbazioni non prima del mese di ottobre. E troviamo poi anche le parole di Secondo Barbero, direttore di ARPA Piemonte, che dice: se anche l'autunno non invertirà il trend andranno in sofferenza le falde acquifere. Si tratta anche di siccità per la verde Valle d'Aosta con gli acquedotti invasi da batteri. Per quanto riguarda sempre il primo piano, la pagina successiva ci sono una serie di dati: 22,7 gradi come abbiamo letto la temperatura media registrata a Torino Caselle nel mese di settembre, 29,1 mm di pioggia finora a settembre, la media storica del mese è di 103,5 mm, siamo a meno di un terzo, 172,2 metri cubi al secondo la portata del fiume Po negli ultimi 7 giorni alla stazione di Isola Sant'Antonio, la media storica è di 336 metri cubi al secondo. Vediamo poi ancora un titolo sul quotidiano La Stampa per oggi dedicato al nostro territorio con la cronaca: un altro incidente, infermiere ASL muore in moto nello scontro con un furgone, abitava a Fossano, era appunto un infermiere dell'ASL CN1, il motociclista di 55 anni vittima dell'incidente avvenuto sabato sera a Montaldo Mondovì. E poi passiamo ancora a cultura, società e spettacolo con l'inaugurazione della nuova biblioteca e la nuova biblioteca è infrastruttura che tesse connessioni con il sociale e oggi il nuovo polo SC a Cuneo diventa luogo ideale per ospitare il rapporto annuale Federcultura. Lo stesso titolo lo troviamo anche per quanto riguarda La Stampa online in apertura appunto con il polo SC che quest'oggi ospiterà questo rapporto annuale Federcultura. Si tratta del 22esimo rapporto annuale Impresa Cultura, la cultura che cambia i territori dopo l'anteprima di luglio a Roma. Una scelta tutt'altro che casuale, la nuova biblioteca civica nel settecentesco ex Palazzo Santa Croce diventa il luogo ideale per riflettere sulla cultura come motore di trasformazione e rigenerazione dei territori. Vediamo adesso gli altri quotidiani online, iniziamo da Targato CN, in apertura di home page si è chiuso Terra Madre nel nome di Carlin Petrini, i valori di Slow Food nei 1020 al Salone del Gusto, tutti i numeri della prima edizione senza il fondatore dell'associazione braidese per l'occasione organizzata in centro a Torino. Cunodice.it, in apertura invece troviamo la cronaca, una nuova aggressione al carcere di Saluzzo, un camorrista manda in ospedale un agente, l'aggredito è stato trasferito a Savigliano dove si trova tuttora ricoverato. L'OSAP denuncia l'episodio di questa mattina, si valuti il cambio dei vertici. Passiamo adesso a Cuneo24.it, in apertura in primo piano il rifiuto diventa risorsa, Cuneo Civica rivendica la svolta sul biometano, l'analisi del gruppo consigliere dopo l'avvio della produzione, l'investimento lungimirante contro il caro energia, dalle criticità del PNRR alla realizzazione. Vediamo ancora Idea Web TV, in apertura la strada della Michelin ora porta il nome di Mario Del Pozzo, la via davanti allo stabilimento intitolata l'uomo che contribuì all'insediamento dell'azienda in città. E con questo titolo per il momento è tutto, con l'informazione i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: ridere e sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Padole Online con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: Di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Padole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Padole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
2: È scientificamente provato che ad un certo punto tu devi, e se ti lascio lo sai che si fa, trovi un altro più bello che no, hai capito?
3: Certo. Però secondo me se scuoti un po' la testa un po' più forte, poi vedi che il neurone ti va a posto, no? Se tu sbatti la testa come la Carrà, poi il neurone, quello che dà di matto, ritorna a posto.
4: Divertimento, risate, ironia, le Padole Online.
2: E allora abbiamo parlato di cose così un po', no?
5: Che cose che comunque gira e rigira servono.
6: Vabbè, vorrei vedere.
5: Gira e rigira.
6: Più del pane, cioè.
2: Gira, l'amore fa, com'è?
5: L'amore e l'argent font la guerra.
2: Vabbè, questa la teniamo così come sottofondo, non possiamo mica chiudere con questa canzone, perché sennò dicono, ma questi qui c'hanno proprio un chiodo fisso.
6: Oggi c'è qualcosa che non va. Sono in calore.
5: Noi raccogliamo quello che c'è. Noi raccogliamo quello che c'è.
6: Facciamo quello che possiamo.
2: Ecco,
6: che...
2: noi così. D'altro canto.
0: Il meglio delle Padole Online.
7: Chiacchiere e buona musica.
5: La soluzione contro la dieta.
2: Guarda, dammela, ma sono già preso.
5: Ti fai una bella scossa. Prendi un elettrodo.
2: Sì.
5: Te lo metti addosso, scossa e ti passa la fame.
8: Fine, c'è tutto.
5: Ogni volta che ti viene fame. Sì, è stata inventata la scossa anticamera.
8: Ti tiri una scupa su una, dove vuoi, dove preferisci, puoi mettertelo sul collo, sulla schiena, sulla mano.
5: Assolutamente.
2: Ma salta il salvavita poi.
8: No, non è collegato, ha batterie sue indipendenti. Va bene.
2: Quindi ti dà una bella scossa.
8: Ti autolesionismo. Io se vuoi ti do una mano, quindi dice, ho fame, vengo lì.
2: Ah, sì, tipo sai quelle cose che hanno
8: in America stessa cosa. Tutte le volte che ti vedo con qualcosa in bocca, vengo lì e ti do uno scopaccione.
5: Perché transita meno velocemente.
2: Ma poi perché
5: guarda? Ma scusa, capisci?
8: Mangia tofu,
5: inventata la scossa antifame.
2: Sia aggressivo.
5: Io non è che tutte le volte tento di mettermi a dieta. Vabbè, su certe cose ormai mi sono rassegnata.
2: Ma ci scherzo anche un po'.
5: Ma dai che abbiamo trovato, scusa, noi cerchiamo di essere solidari.
2: Scusa, intanto chi diavolo lo vende quella farina lì?
5: È in Texas.
2: Ah, in Texas?
5: È un esperimento che hanno fatto in Texas.
2: Fa niente se la prossima settimana non
5: ti metti due elettrodi, vai in Texas, te li compri, questi due elettrodi, poi li utilizzi e ti rallenta il transito del cibo.
8: Ah,
5: quindi
8: direi, ti rallenta un po' tutto.
2: Sai come fanno per le mucche, per
8: bravissimo, uguale. Facciamolo anche noi. Sotto i portici.
2: No, ma
8: davanti al ristorante.
2: Là,
8: davanti alla radio
2: o sul balcone.
8: Appena esci fuori non touch,
2: torno indietro e dico non ho più fame, non scendo neanche più sotto al bar a mangiare.
8: Uguale tutto, facciamo una cosa fatta bene, non così all'acqua di rosa.
2: Ma è chiaro, no, perché sennò non è simpatico.
8: Non
2: sai,
8: è credibile.
2: Ma sai che risparmio?
8: Sì, ti costa un po' di elettricità, però insomma sono degli abbonamenti.
5: Guarda che risparmi anche di trattamento estetico e con questo metodo.
2: Perché?
5: Scusa.
2: Perché il
5: cure dimagranti KO, valida alternativa ai trattamenti chirurgici.
8: Vai.
2: Ne sai una più di Pluto.
8: Vai di Texas.
2: E anche Bertoldo insieme.
5: Bisogna guardare avanti.
2: Eh beh, ma certo.
5: A lungo.
8: Vai, Walker.

0: Abbiamo ascoltato il meglio delle Badole online, che ci ha portato il buon umore per iniziare al meglio questa mattinata e questa settimana insieme. Quindi appunto anche con il meglio delle Badole online che vi riproponiamo ogni mattina, abbiamo un po' abbiamo raggiunto un po' tutti gli appuntamenti, no, di queste prime ore: l'informazione a carattere locale, l'almanacco, l'oroscopo e anche appunto le risate, il buon umore, come vi dicevo. Dunque possiamo dare ancora spazio alla musica, andare direttamente nel 1993 con Eros Ramazzotti, Cose della vita. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda, per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.

0: Eros Ramazzotti con Cose della Vita ci ha accompagnato alle 8:30 in punto esatte, quindi è tempo di informazione, è tempo di lasciare la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
2: Dopo Eni anche la Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri italiani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio, sarà inevitabile.
1: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli acquistava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di

0: abusi, oggi la TAP a MES ha teso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
1: Si conclude con la visita a Metz nel Dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso il richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano, ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero, in mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes, sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede: disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase, gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino.
0: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone accorse per aiutare la vittima ed è fuggito. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio: alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di National League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
2: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quella quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata, il governo resta fuori.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur tra Bolpiano e San Giorgio in direzione Osta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Osta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Il tempo di una canzone e poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

Appuntamento con l'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Leggiamo dunque i principali titoli sui settimanali online. Iniziamo dalla guida.it. In apertura a Caraglio, una fiumana di gente alla fiera d'autunno. Nel fine settimana molti sono venuti a Caraglio per la prima fiera autunnale della provincia. Passiamo adesso alla Fedeltà di Fossano. In apertura, chi ha messo la nuova croce sul Monte Cervette? Il giallo in vetta. Non sappiamo chi ringraziare. Un gruppo di amici della cattolica sarà a 3000 metri con una croce in spalla, ma qualcuno li aveva preceduti. Alba in apertura, la viabilità, informazioni sulla viabilità con i mercati della fiera, modifiche appunto alla viabilità nelle domeniche di ottobre, divieti di transito e sosta il 4, l'11, il 18, il 25 ottobre dalle 6 alle 21 in numerose vie e piazze. Appunto nell'articolo sulla Gazzetta d'Alba trovate tutte le indicazioni per i fine settimana di ottobre. Il Savignanese in apertura, l'Ascom fa la pagella ai parcheggi, cosa va e cosa non va nel nuovo sistema. Il direttore Giletta e la presidente Trucco sottolineano la necessità di trovare un equilibrio tra accessibilità e attività commerciale. Il Corriere di Saluzzo in apertura, addio ad Alex Maurino, 49 anni, sindaco di Lusernetta, lutto, era vigile a Bagnolo, Piemonte. Lusernetta appunto piange la scomparsa del suo sindaco Alex Maurino, venuto a mancare all'età di 49 anni, era malato da tempo. Non più tardi di qualche settimana fa il piccolo centro della Valpellice si era stretto in una veglia di preghiera per il primo cittadino. Passiamo all'Unione Morregalese in apertura, 275.000 euro per una nuova struttura. Ecco come cambierà l'area degli impianti sportivi. Bilancio comunale, variazioni per 232.000 euro con 125.100 euro per una tettoia polivalente agli impianti sportivi, 72.000 euro per una manutenzione sportiva, fondi per videosorveglianza e parco giochi, acquisto di un mezzo comunale. La minoranza vota contro. Questi appunto erano i principali titoli per quanto riguarda i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Karol G insieme a Manu Chao, 8:47, un buongiorno a tutti voi. Scopriamo ancora una volta questo 28 settembre, la data di oggi, con i compleanni dei personaggi famosi, le caratteristiche, le curiosità che appunto a questi numeri, a questo 28 settembre, sono collegati anche con i fatti storici del passato. Tutto questo e molto altro insieme a Francesco Cataldo.
1: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la Giornata Internazionale dell'Accesso Universale all'Informazione e la Giornata Mondiale della Rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003 un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo nel 1958, il regista Saverio Costanzo nel 1975, il cantante e autore Bruno Rissas nel 1977 e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: for Me, appunto l'abbiamo suonato perché sarebbe stato oggi il suo compleanno, nato il 28 settembre del 1938 e poi ci lasciava il 30 aprile del 2015. Dunque, in ambito dell'almanacco, il nostro almanacco musicale, appunto abbiamo ricordato questo grande cantautore statunitense con la sua Save the Last Dance for Me. Diamo ancora spazio alla musica, torniamo in Italia nel 1998 con Massimo di Cataldo, Cosa rimane di noi, ma dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Radio Piemonte.

0: Massimo Di Cataldo con Cosa rimane di noi, appunto dal 1998. Torniamo questo lunedì 28 settembre. Siamo giunti all'appuntamento con l'informazione delle 9. Dunque, come sempre, noi ci diamo la linea alla redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
1: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
2: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Per feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
1: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso, momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma, l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
2: Il caso di Giulio Regeni. Oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
1: Lo sport in chiusura, Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione velica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, che come sempre al lunedì dedica l'informazione a carattere locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Vediamo i titoli che maggiormente interessano il nostro territorio. In apertura, le piogge soltanto un'illusione, il settembre più secco e più caldo, le temperature sono rimaste costantemente sopra gli standard. Alla stazione di Torino Caselle media di 22,7 gradi. ARPA Piemonte indica per il Po un deficit idrico del 50%, male anche il fiume Sesia. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato a questo titolo di apertura. Troviamo anche le dichiarazioni del meteorologo Uolo, che dice: resta l'alta pressione, le prossime perturbazioni non prima del mese di ottobre. E troviamo anche le parole del direttore di ARPA Piemonte, secondo Barbero, che dice: se anche l'autunno non invertirà il trend, andranno in sofferenza le falde acquifere. Vediamo poi ancora in primo piano, ma nella pagina successiva, alcuni dati. 22,7 gradi, come abbiamo appena letto, la temperatura media registrata a Torino nel mese di settembre. Finora il record era del 2011 con 21,8 gradi. 29,1 mm di pioggia finora a settembre, la media storica del mese di 103,5 mm. Siamo a meno di un terzo. 172,2 sono i metri cubi al secondo, che è la portata del fiume Po registrata negli ultimi 7 giorni. Alla stazione di Isola di Sant'Antonio la media storica è di 336 metri cubi al secondo. Vediamo ancora un titolo sul quotidiano di quest'oggi con la cronaca. A Fossano un altro incidente: l'infermiere ASL muore in moto nello scontro con un furgone. Era un'infermiera appunto dell'ASL CN1, il motociclista di 55 anni vittima dell'incidente avvenuto sabato sera a Montaldo di Mondovì, abitava appunto, come dicevo, a Fossano. Ci spostiamo ancora sul quotidiano La Stampa, questa volta online, per vedere ancora un titolo legato al nostro territorio e al polo SC inaugurato questo weekend. Non un costo ma un investimento che genera valore nella società se la cultura cambia i territori. Quest'oggi, appunto, come dicevo, il polo culturale SC inaugurato questo weekend ospiterà il rapporto annuale Federculture. Sarà appunto il nuovo polo oggi ad ospitare questo rapporto annuale alle 16:30, il 22esimo rapporto di Federcultura, impresa cultura, la cultura che cambia i territori, dopo l'anteprima di luglio a Roma. Passiamo adesso ai quotidiani online, agli altri quotidiani online. Con targato CN in apertura, si è chiuso Terra Madre nel nome di Carlin Petrini, i valori di Slow Food nei 1020 al Salone del Gusto. Tutti i numeri della prima edizione senza il fondatore dell'associazione Braidese, per l'occasione organizzata in centro a Torino. Cunodice.it in apertura: l'Italia approva il nucleare mentre in Francia si spengono i reattori per il caldo record. L'ex consigliere regionale Fabrizio Biolè contro la nuova legge: servirebbero costi certi, tempi realistici, garanzie per i territori e una risposta chiara sulle scorie. Cuno24.it sempre in materia di energia, in primo piano il rifiuto diventa risorso. Cuneo Civica rivendica la svolta sul biometano, l'analisi del gruppo consigliare dopo l'avvio della produzione, investimento lungimirante contro il caro energia, dalle criticità del PNRR alla realizzazione. Passiamo a Idea Web TV, vediamo ancora un titolo in apertura: la strada della Michelin ora porta il nome di Mario Del Pozzo, la via davanti allo stabilimento intitolata all'uomo che contribuì all'insediamento dell'azienda in città. E con questo è tutto con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte d'ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

E vediamo adesso una piccola anteprima di quelli che sono i risultati di questo weekend dal punto di vista calcistico. Si è chiusa appunto un'altra domenica di partite, allora diamo uno sguardo generale, quali sono stati i risultati principali. Iniziamo dalla Serie D, il Saluzzo in bianco contro il Dertona, invece il Bra resta ai box, è stata rinviata infatti la partita Bracelle-Varazze per via dell'infortunio dell'arbitro nel riscaldamento. Come dicevo, il Saluzzo non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Dertona, quest'ultimi si sono fatti agganciare in vetta a quota 11 punti dalla Biellese, dunque non sono più soli in classifica ma appunto condividono la testa con la Biellese, mentre per quanto riguarda la formazione di Saluzzo sale a 9 punti con insieme al Millesimo e all'Alessandria che ha vinto contro l'Asti. Invece per quanto riguarda l'Eccellenza, una brutta sconfitta contro la Monregale al Paschiero per il Cuno che appunto perde per 2-4 in casa, la terza sconfitta in 4 giornate, la prima in casa dopo le due arrivate fuori casa nelle scorse giornate, un momento dunque no per il Cuneo. Per quanto riguarda invece le altre squadre, abbiamo un 4-4, un clamoroso 4-4 tra Vanchiglia e Centallo, anche un altro pari per quanto riguarda la Prodoro-Nero, mentre vola il Fossano che conquista un'altra vittoria che gli garantisce la testa della classifica in solitaria e rimane appunto la squadra di Fossano a punteggio pieno. Vediamo adesso la promozione con il Busca e il Pedona che perdono in casa, pareggio invece per 0-0 per quanto riguarda il Boves e il Racconigi, il Bisalta e invece il Saltambano agganciano la vetta grazie alle vittorie, il Bisalta vince per 3-2 contro il Pancaglieri in casa, mentre il Sant'Albano vince per un netto 3-0. Vediamo invece la prima categoria, il Narzole da solo in testa, l'Azzurra e il San Benigno cadono invece in casa, mentre Valvermenagna vince in trasferta, altro 0-0 per quanto riguarda il Valmaira. Il Narzole, come dicevo, supera per 3-0 il Revello e conquista così la vetta solitaria della classifica per quanto riguarda la prima categoria. E invece il San Biagio, un primato per cuori forti biancorossi, superano il Lagnasco ma forse avrebbero potuto chiuderla anche prima. Il San Biagio vince per la quarta volta di fila su 4 gare, quindi 4-4 ed è la seconda su 2 in campionato, restano quindi così a punteggio pieno. Questi appunto erano un po' il quadro generale dei risultati di questo weekend per quanto riguarda i principali campionati. L'approfondimento calcistico invece, l'appuntamento è per questa sera a partire dalle 18 con appunto tutti i risultati ma anche con il collegamento telefonico con il direttore generale Walter Vercellone del Cuneo Calcio, appunto sentiremo le prime impressioni dopo la partita, dopo la terza sconfitta del Cuneo Calcio.

0: da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di Pisa scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur tra Volpiano e San Giorgio in direzione Courmayeur. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Caselle e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un adeguato distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 8:37, siamo pronti per scoprire ancora una volta questo 28 settembre e siamo qui in
1: Ansia. E anche per fare il cambio della guardia.
0: Esattamente.
1: Buongiorno, lascio la
0: regia, dunque appunto il programma in mano a Luisella come sempre, che vi suona le canzoni di quest'oggi, di questo 28 settembre, di tutti i personaggi che sono un po' collegati alla data di oggi.
1: Esatto, perché poi ci sono appunto personaggi particolari come Benny King, che era nato quest'oggi e quindi ha fatto tanti successi e li suoneremo. A tra poco.
2: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la Giornata Internazionale dell'Accesso Universale all'Informazione e la Giornata Mondiale della Rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone, a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Bruno Rissas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

riascoltarla con I Feel For You. Allora, adesso ascoltiamo i protagonisti della giornata di oggi riguardo al nostro almanacco. Spegneremo 88 candeline, ma se n'è andato nel 2015 Benny King. Lui è stato la voce dei Drifters e di successi ne hanno fatti veramente un tot. Questo è splendido.

assieme a Ben King, due celebri autori e produttori, Jerry Lieber e Miles Toller, scrissero questa canzone che ha fatto il giro del mondo, e questa l'ha scritta lui. Pensate che capolavoro. Ha cantato anche questa, I Can Help. Probabilmente ve la ricordate perché era stata inserita

di conoscenza erano oggi anche Marcello Mastroianni e Brigitte Bardot, che se n'è andata da poco. Bruno Risas, che c'era venuta la battuta simpatica, che insomma dopo Sanremo, dopo questo grande successo, sicuramente ha già un SRL. Bruno Risas lo abbiamo conosciuto con una canzone strappamutante, troppo bella, ve la faccio sentire dall'inizio alla fine perché non è giusto assolutamente parlarci sopra. Per due che come noi, Bruno Risas.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.

siamo al 28 di settembre, ancora si parla di oroscopo, dei vostri, dei nostri, meglio dire segni zodiacali, e vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, astri abbastanza favorevoli, godrete di una discreta giornata. Toro, novità positive in vista sul fronte sentimentale. Gemelli, siate diplomatici sul lavoro e con i collaboratori. Cancro, cercate di mediare tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Leone, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Vergine, usate più diplomazia del solito nei rapporti con gli altri. Per la Bilancia, il vostro fascino colpirà favorevolmente la fantasia del partner. Amici dello Scorpione, approntate alcuni progetti di rilievo nel vostro lavoro, mentre amici del Sagittario, gestite le situazioni sicuri di colpire il bersaglio giusto, belli determinati, così vi voglio. Capricorno, le vostre faccende personali fileranno a meraviglia. Acquario, evitate di scontrarvi apertamente con i colleghi di lavoro. Con i Pesci concludiamo come sempre, le stelle vi manderanno influssi altamente positivi. Abbiamo concluso bene quindi il nostro oroscopo di questo 28 settembre, torniamo domani.

sono un amante del rap, ma questa mi è sempre piaciuta un sacco. Coolio se n'è andato veramente troppo presto, e però ci ha lasciato questo capolavoro, Gangsta's Paradise, grandissimo, enorme successo del 1995. Oggi è il compleanno, continuiamo con i compleanni, poi oggi sono tanti. Jennifer Rush, lei ha scritto, cantato questa canzone che è

Gran bella canzone questa di Jennifer Rush, ed è una cosa che ha avuto anche grande successo. Suoneremo ancora canzoni dell'almanacco durante la nostra trasmissione Il meglio delle badole online, la trasmissione cult di Radio Monte Sound. Abbiamo deciso di rivisitare un po' i file del passato e riproporvi alcune cose. Intanto Jennifer Rush festeggia 66 anni.

0: Oggi vi facciamo ascoltare la sigla un po' di più perché ho il solito problema con le cuffie, cioè 10 secondi prima di andare in onda io mi dimentico dove ho messo le cuffie. Cioè,
1: allora, ieri mattina non trovavi il mouse, adesso le cuffie che sono teoricamente gli elementi fondamentali per la pratica lavorativa da queste parti, poi vedi...
0: Non lo so, sarà che non è il lavoro adatto a me, va a sapere. Comunque, care amiche, cari amici ascoltatori, Badole è online, è in versione bio di nuovo.
1: Ok, siamo, in versione bio?
0: Siamo biodegradabili. Quindi ci potete ascoltare, assimilare e buttare via. Poi alla fine della puntata siamo...
1: Però noi siamo...
0: sostenibili.
1: Siamo sostenibili.
0: Sì, sì, sì, siamo sostenibili.
1: Potete riciclarci come volete.
0: E certo.
1: Sai che c'è a un certo punto un cavalcavia in tutte le giornate. Non ti dico il venerdì, cavalcavie che ci sono.
0: Va bene, dai. È finita l'epoca delle cartine, no? In cui ci si faceva un lungo viaggio con la cartina.
1: Pensa che bello.
0: Ah,
1: sai che poi il problema è, ma da che parte l'ho girata la cartina? Perché adesso io mi trovo qua, ma per andare là
0: è vero,
1: sai quante volte la cartina era storta?
0: È vero, io in realtà la uso ancora nonostante il navigatore, perché dopo le ultime esperienze nel nord Europa dove il navigatore ti dice di andare da una parte e tu finisci su una strada sterrata e strettissima, ho detto ma sai che magari un giretto sulla mappa la faccio prima. Va bene, esiste adesso l'applicazione che ti fa orientare all'interno del cimitero. Si chiama Aldilap.
1: Aldilap, bellissimo.
0: Per ora ad Ancona, chi lo sa se...
1: No, magari arriva poi anche dalle nostre parti.
0: Prossimamente dalle vostre parti. Si dice così? Via.
2: Musica, ma lo facciamo con una canzone che ha a che fare con l'almanacco di oggi, perché oggi, un sacco di tempo fa, usciva una canzone particolare, una canzone che durava tantissimo e arrivava al primo posto delle classifiche mondiali, dura quasi 7 minuti, assolutamente inusuale all'epoca in cui i singoli ne duravano mediamente 3 perché dovevano essere stampati nei 45 giri, record conquistato da Hey Jude dei Beatles, canzone che Paul McCartney aveva scritto per il film.

Julian Lennon era triste perché i suoi genitori stavano divorziando, John Lennon e Cynthia Powell, e allora Paul McCartney guidava in auto e Julian aveva 5 anni e lui ha cominciato a canticchiare così, e poi è nata questa canzone che ha fatto poi il successo che vi dicevo prima. Tommaso Paradiso con i Romantici, una delle canzoni del Festival di Sanremo che è piaciuta di più e che ancora oggi si ascolta molto volentieri, perché Festival di Sanremo del 2025, molto molto molto molto gradevole.

0: solo online in pillole.
1: La relazione migliore della vostra vita sarà con un tipo appiccicoso.
2: Ecco, questo per chi?
1: Chi è che ha un problema di appiccicosità?
2: Questo per chi?
3: No, io voglio sapere. Per tutti, perché per noi tutti, facciamo credo. Informazione, facciamo costume.
1: Cioè, perché la miglior donna... cosa, la miglior relazione è quella con un tipo appiccicoso.
2: Ogni donna?
3: Sì, ogni donna, poi è normale, una si lamenta, dice, ma fa, però alla fine.
2: Quindi non puoi più dire.
3: Non so se a te è mai capitato, però.
1: No, adesso è un plus, sai come si dice? Sei tachis è un plus. Sai com'è?
2: Io non ti racconto più nulla.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto la appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore dei taxi, o un fermo del servizio sarà inevitabile. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze di Mosca affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari, oltre ad infrastrutture energetiche. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Nella precedente elezione, quando si era votato però in un solo giorno, il dato alla stessa ora era stato del 49,4%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Al voto sono chiamati circa 346.000 elettori. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di domani, martedì 29, alle 6 di mercoledì 30 settembre. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: le nostre splendide, meravigliose badole online, splendide soprattutto al microfono perché ci tirano sul morale. Eccoci qua con l'appuntamento dedicato al The Best.
1: Vi racconto quello che succede fuori onda,
2: no? È vero.
1: Aspetta, perché lei dice adesso parliamo di questa cosa del fidanzato che coccola nel sonno. E io, e lei, no, puoi prenotarlo. E io, ma finto? No, vero.
2: No, in carne ed ossa.
1: Sarebbe a dire. Scusa. Praticamente se ogni tanto, non so, vi mancano le coccole quando si va a letto, no? Compratevi un cane, ecco, vabbè, comunque, boh. Compratevi un cane, uno. Due, se invece di cani ne avete tanti, come la sottoscritta, c'è adesso un tenero fantoccio di grandezza naturale, interamente fatto di lana, vi tiene abbracciato durante tutta la notte, è un artista olandese lo ha creato, ed è un pupazzo con le fattezze maschili, ideale per le notti d'inverno. Va già bene che adesso ormai l'inverno è finito, chi se ne frega, per il prossimo anno ci pensiamo. Si chiama Arthur, se ha la pelle chiara, con i capelli bruni, le scarpe nere. Oppure Steve, se ha la pelle scura, i capelli neri, le scarpe beige. Ma secondo te dove si compra? Così, no, ma era solo per sapere,
2: perché
1: non si sa.
2: Questo artista olandese non russa,
1: non ha delle richieste fastidiose.
2: No, assolutamente.
1: Non chiede nulla in cambio, e guarda che non è male, perché tu te lo compri.
2: Cioè, lo metti lì.
1: Gli metti un pigiama a posto, poi magari tu lo cambi. Però senti, andiamo un po' a vedere dove che si comprano.
2: No, io volevo
1: giusto
2: capire.
1: Per sapere.
2: No, io volevo capire le scarpe beige. Allora,
1: ma perché la scarpa?
2: Steve ha la scarpa beige. Allora, io ho già uno che ha la scarpa beige.
1: Mi fa un po' cagare.
2: Non lo prendo, sì, quindi okay. Io rimango
1: però
2: su
1: Steve
2: Arthur.
1: mi piace. Ah, tu compri Arthur, io compro Steve.
2: Arthur.
1: A me con la pelle scura io preferisco. Mi piacciono quelli con la pelle scura. Tu prenditi pure
2: Arthur. Io prendo Arthur.
1: Andiamo un po' a vedere dove si compra. Va un po' su per stavolta. Perché qui.
2: Aspetta,
1: My Kitten Boyfriend.
2: Sì. Tra l'altro, allora, come una coperta, basta. Perché è fatto ai ferri, sai?
1: Ma allora me lo faccio fare da mia zia, che lei fa l'uncinetto.
2: Sì, fatelo fare, dai.
1: Allora, scusa, me lo faccio fare anche per te se vuoi.
2: Scusa, te lo fai fare ai ferri come una coperta, è a posto. Tutte sembianze, lo vesti.
1: No, però se gli dico a mia zia, aspetta che mi sembra che gli dicessi a mia zia, senti zia, mi fai mica una bagna. Chiamo subito mia mamma, mi ricoverano immediatamente.
2: No, dai.
1: Ma poi perché io queste cose le dico alla radio? Ma cioè, tu pensi. Volevo dire, cancellate tutto quello che ho detto, perché alle volte se poi qualcuno glielo vede a mia mamma che sembra matta è un peccato, ecco. No,
2: però è una buona idea di regalo.
1: Sì, questo sarebbe molto carino. Metti,
2: fantastico.
1: Sai, l'amica che così che fa un tot di che fa il compleanno
2: single.
1: Che è single. Io sai quante ne ho da fare. Intanto andiamo a vedere anche un attimo quanto costa quell'affare lì, perché se no metto veramente sotto mia zia col suo uncinetto,

0: amica radio.
1: Il significato delle canzoni che hanno fatto la storia della musica, a cura di Luisella Mellino.
2: Siamo nel 1964 e Tu di Claudio Baglioni è uno di quei brani che ha segnato la musica italiana di quell'anno. Baglioni è già capace di raccontare l'amore con una delicatezza incredibile. Questa canzone è quasi una confessione, un uomo che si guarda indietro e ripensa a una storia finita, con quel misto di nostalgia, consapevolezza che arriva solo con il tempo. Non c'è rabbia, non c'è rimpianto gridato, c'è piuttosto una dolce malinconia che ti accompagna dall'inizio alla fine. Musicalmente essenziale, costruita per dare spazio alla voce e alle parole che sono il vero cuore del brano. Infatti E Tu è diventata negli anni un classico senza tempo, uno di quei pezzi che attraversano generazioni senza perdere forza. E Tu, Claudio Baglioni.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Sono le 11:04.

band in arte NEC 1997. Tu sai, abbiamo deciso di partire così quest'oggi. Ben trovati, grazie per aver scelto di passare ancora del tempo in nostra compagnia.

0: dei primi dischi, delle prime incisioni di Ivano Fossati, e infatti risale al 1977, prima ovviamente della mia banda suona il rock e di tanti altri successi. Il brano era Matto e l'abbiamo inserito all'interno degli anni 70 e quindi del nostro momento con Italia Graffiti. Radio Piemonte
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca, tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Pianeta Italia torna tra pochissimo dopo le notizie dall'Italia e dal mondo, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa vicino a Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in 7 giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
3: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo, e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
4: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
3: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
5: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
3: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Sfida nella sfida, quella che opporrà l'Italia a uno degli indimenticabili campioni del nostro calcio, Vincenzo Montella, CT turco, da un triennio ma senza emozione.
6: Mi è capitato in amichevole 2 anni fa, il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. È un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni, e questo mi riempie di orgoglio, e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia.
2: 18 anni dopo, Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti, accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il suo Portogallo si è posto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Nelle altre gare di ieri, clamoroso capo casalingo della Germania, 1-0 contro la Grecia, successi anche di Olanda e Danimarca. Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in

0: Liverpool per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. Il Leeds anche da Versa Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono, migliore degli italiani, Ciccone. Tennis, l'Europa che ha arruolato anche Flavio Cobolli, conquista la Lever Cup, manifestazione a squadre. Il punto decisivo contro il resto del mondo lo porta in dote Sasha Zverev contro l'americano Tien. Tra le donne, Shenzhen, la Repubblica Ceca, 2-0 l'Ucraina, si è aggiudicata la Billie Jean King Cup. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta, assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di Vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto al match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Irma Testa, olimpionica e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo.
3: Dito nella piaga.

Mario, ma soprattutto che canzoni uscite da quel capolavoro del 1978 di Antonello Venditti. Il titolo dell'album, dell'LP, era Sotto il segno dei pesci. Per quanto riguarda lo spazio odierno di Italia Graffiti, abbiamo riascoltato Sara.

0: si scroscio da tutte le parti per lei, la grandissima, unica Rita Pavone, una grinta pazzesca ieri e oggi, ancora ce lo dimostra. E vi posso dire, non so voi, a me personalmente mi sarebbe piaciuto, se ci fosse la possibilità, diciamo così, mi piacerebbe poter viaggiare con una macchina del tempo, tornare in una sala da ballo nell'estate del 1963 e ballare Datemi un martello. Veramente pagherei qualsiasi cosa, guarda, sarebbe stupendo.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: pubblicità.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki Carelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
4: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte d'Ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Sono le 12:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
2: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
3: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
2: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
3: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizza, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
2: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4.570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del Team Europa contro il Team Resto del Mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

motivo di Enrico Ruggeri, ricordo ancora il CD che comprai nel 1998 e era L'Isola del Tesoro.

chiaramente ci porta nella musica italiana degli anni 70, nella storia, ma non solo, molte volte è proprio graffiti, nel vero senso della parola. Andiamo a farvi riascoltare qualcosa degli anni 70 di particolare, qualcosa che è rimasto un po' nascosto. Questo oggi ovviamente invece era un classico italiano, 1979, Anoxa con Pagliaccio Azzurro.

La maledetta primavera di Loretta Goggi è sempre un successo senza tempo. Ogni anno ormai da quando è uscito il pezzo, il 1981, è un happy music, è un disco.

0: BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio. La radio rende.
2: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti. Oh,
5: da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
6: Noi ci fermiamo un attimo, adesso andiamo in pausa. Tra poco la storia della musica italiana riparte.
0: News dall'Italia e dal

Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggio e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Spregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda

0: L'azienda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

andiamo a riscoprire un singolo del decennio 2000 di Rossana Mazzotti, secondo me un po' nascosto, dimenticato, suonato in quel periodo per radio ma poi lasciato da parte. Gli diamo una bella rinfrescata, il titolo è

produttori che negli ultimi anni hanno tirato fuori delle canzoni importanti, soprattutto nel periodo estivo, soprattutto in coppia con Giusy Ferreri. Quest'oggi li abbiamo ritrovati con Marco Mengoni, Venere Marte, titolo del motivo, brano e canzone che probabilmente, quasi sicuramente, sarà di quelli importanti che si farà ricordare domani.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Le graffiti solitamente si pensa, no, comunemente a qualche brano nascosto degli anni 70 che non ha avuto il successo che probabilmente meritava, o canzoni che sono rimaste un po' dimenticate che ci piace risuonare e recitare. Quest'oggi, vabbè, era un Italia Graffiti più che un classico, direi che un Italia Graffiti dal 1977 con Lucio Dalla, Disperato Erotico Stomp.

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
2: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Hussam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
3: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2 corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
2: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
3: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato e identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa d'omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è avvenuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui 2 convivevano.
2: Calcio in chiusura dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: tensione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki Garelli Automobili. A Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

e che voce, che timbrica. Album di Franco Califano che ci ha riportato nel 1977 con il nostro momento Italia Graffiti, un album veramente importante. Tra le altre canzoni belle ricordate c'era Monica, L'ultima spiaggia, La pelle, La pelle, anche potremmo riascoltare veramente.

0: che quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

dischi, vinili, 45 giri, LP, molte volte speriamo anche su CD ovviamente, perché andiamo a cercare di farvi ascoltare brani che sono stati rimasterizzati, quindi in una qualità ascoltabile e accettabile. Siamo volati oggi nel 1973 con Renato Zero.

Vasco Rossi, Guarda Dove Vai, brano estratto dall'album Fronte del Palco, doppio album live pubblicato nel 1990 da Vasco Rossi, album che è stato registrato durante il Blasco Tour del 1989. Il titolo, Fronte del Palco, appunto, trae ispirazione dal film Fronte del Porto del 1954 di Elia Kazan, grandissimo film oltretutto, interpretato da Marlon Brando e vincitore di 7 premi Oscar. L'unico inedito del CD come sigla finale è Guarda Dove Vai, appunto pubblicato su 45 giri, inciso solo da un lato. All'inizio del 1991 l'album su

motivi in assoluto e fuori discussione che hanno segnato il decennio 2000 c'è anche l'immenso con Negramaro. Eravamo nel 2007, no? Dico eravamo perché insomma, anche se beh sì, non è passatissimo, però è già passato semplice, passato remoto quasi.

scritta prima negli anni 80. Lei si chiamava Antonella Lualdi. Il brano è Sì però, e questo rappresenta un po' la prima parte italiana del decennio 80, prima di cambiare un po' anche a livello di sonorità, di generi e di testi. Vi auguro una buona giornata, viva la musica italiana, noi torniamo domani.

0: saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound,
1: da Fabrizio Moro.
0: Ciao, ciao ragazzi.
2: Tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: Sono le 14.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
2: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
2: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
3: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città. Da Napoli a Bologna e Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
2: Il calcio. Poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna bastoni, pronti Caiodé e Raspadori.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Radio Piemonte.
2: Dai, ci siamo anche oggi, il Parade Story New Hit, Mirko Bencivenni con voi, 14:17, fascia oraria rigorosamente confermata, la radio a tutto volume. Di che classifica ci occuperemo oggi? Lo scopriamo subito.

0: 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: 2 settembre del 1978. Già prontissima per noi e già in sottofondo c'è la posizione numero 19, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.

dell'epoca, quindi di 45 giri al minuto, che è la velocità di rotazione dei dischi in vinile di formato 7 pollici 18 centimetri, e con questo nome si indicano generalmente i supporti che fino all'avvento del CD audio sono stati utilizzati per la diffusione dei singoli discografici. Esistono tuttavia anche dei singoli di formato 7 pollici a 33 giri di rotazione al minuto, questo tanto per regalarvi anche qualche dato tecnico. Stampati generalmente su entrambi i lati, 45 giri possono contenere due brani, ciascuno della durata massima di 4 minuti, in genere sul lato A il pezzo principale, quello destinato al mercato radiofonico o televisivo, sul lato B una traccia secondaria, spesso una versione strumentale o comunque una canzone di minore importanza. Era la posizione numero 19 Alan Sorrenti con Figli delle Stelle nella Hit Parade Story di oggi, 18 per Elisabetta Viviani con Heidi, la sigla del cartone animato, 17 per Nino Manfredi con Tarzan lo fa, 16 invece per Michael Zagger Band a ritmo di Disco Music con Let's All Chant.

0: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove. E chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
4: La radio rende.
5: Radio Piemonte Sound.
3: New Hit. Tutte le ultime novità discografiche.

0: saluto a Radio Piemonte Sound da Francesco Renga.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai? Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
1: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap, ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5-8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni e DP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
0: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
2: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
0: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Prossime news tra mezz'ora.

2014 Matthew McConaughey vince per la prima volta l'Oscar per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club e fa un discorsetto tra i migliori dell'ultimo decennio. Sempre nel febbraio del 2014 il quarto singolo più venduto in Italia era Hey Brother di Avicii.

0: Abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte der Kuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova. Fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
2: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo

0: Facciamo un salto nel presente. Dopo aver ascoltato tanta musica del passato, questo è un successo attuale su Radio Piemonte Sound.
1: New Hit. Tutte le ultime novità discografiche.

A proposito di numeri, 7 è il 13° album in studio del cantante italiano Luciano Ligabue. È il 18° album più venduto in Italia del 2020 e il terzo singolo estratto è Mi ci pulisco il cuore, che stiamo per ascoltare.

0: sempre con voi in questo pomeriggio colorato, dotato di tanta bella musica del presente e del passato, che mettiamo in pausa ora per qualche istante. Noi ci risentiamo tra poco.
1: Sono le 15.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due, e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione. Ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
3: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
4: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Mez lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
3: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione europea all'energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
4: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi, che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 € al litro per la verde e 2,369 € al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
3: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
4: È tutto, ma più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

Raffaella Carrà, tanti auguri, sono sempre Mirko Bencivenni e state ascoltando Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Abbiamo raggiunto nella Hit Parade Story di oggi, quella dei 20 singoli più importanti in Italia il 2 settembre del 1978, la posizione numero 15 con Raffaella Carrà e tanti auguri, 14 per i Bee Gees, i mitici fratelli Gibb con Stayin' Alive, 13 per Amanda Lear con Enigma, mentre alla posizione numero 12 troviamo i fratelli La Bionda, Michelangelo e Carmelo La Bionda con One For You, One For Me.

0: Grandissimo successo dance, ma il testo parla d'amore. Il protagonista prega la propria donna di non andarsene. One for you, one for me, con i fratelli La Bionda. Bellissimo 45 giri, etichetta Baby Record. Sì, Baby Records era la casa discografica dei La Bionda. Così venivano pubblicati per l'appunto i loro 45 giri. Si sale di un altro gradino, laddove alla posizione numero 11 arriva Didi Jackson. In un'epoca molto automatica dal punto di vista dei suoni, molto elettronica, si immaginava anche un amore elettronico. Automatic Lover.
1: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.
2: Hit Parade Story torna dopo le news.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IPI ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione. 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie della ascolta.
3: Prossime news tra mezz'ora.
2: Il gossip è un fenomeno sociale che esiste fin dall'antichità e ha un ruolo importante nella comunicazione e nella socializzazione. Non passa anno dove la cronaca rosa non ci regali news piccanti e nell'estate 2019

0: del cuore.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.

Bello fare un pensiero stupendo, magari d'amore, con il proprio lui, con la propria lei. Benvenuti nella seconda parte, nella seconda fettina della nostra Hit Parade Story di oggi. 2 settembre 1978, li abbiamo collocato da un po' di tempo a questa parte, i nostri ricordi. Io sono Mirko Bencivenni, questa era la posizione numero 10, era il 10° 45° giri più importante per l'appunto all'epoca in Italia. Patti Pravo con pensiero stupendo. 9 per Francesco De Gregori con Generale, mentre un passo più in su alla posizione numero 8 ritroviamo nuovamente i fratelli Gibb in classifica e Bee Gees, che questa volta ascoltiamo con molto

per meglio dire, in questo caso Modern Woman con i Bee Gees, era la posizione numero 8 nella classifica dei 20 45 giri più importanti in Italia nel lontanissimo 2 settembre 1978. Questo lo ricordiamo spesso e volentieri, a beneficio magari anche degli amici che si fossero sintonizzati con noi solamente negli ultimi istanti. Posizione numero 7 per un classico dei classiconi, per un classicone dei classici, passatemi il gioco di parole per quanto riguarda il panorama della musica italiana e la discografia di Antonello Venditti. Amici, ladies and gentlemen, sotto il segno dei pesci

e c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva direttamente sul display della tua auto per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: Ehi tu, se ti sei appena sintonizzato, sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Piccola pausa, informazione e poi chiaramente la musica continua alla grande. Hit Parade, Story New Hit, in mia compagnia, sono Mirko Bencivegni, anche oggi fino alle 17. Ancora un sacco di successi di oggi e di ieri da ascoltare, vietato mancare.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
3: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge Leone, citando l'espressione usata da Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha detto. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, l'appello del pontefice.
4: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo mantenendo un velo di cautela sulla matrice nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa.
3: Dopo settimane di scontri politici e spaccature all'interno del centro-sinistra, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice, aprendo anche a delle modifiche. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e diffusione dell'odio.
4: Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026. Mantenendole ferme al 2,5 e al 2,6 per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Stati Uniti, l'Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti, esclusa la Cina, afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9 all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa. Il PIL 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima.
3: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia.
4: È tutto, ma più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Ponte Sound va a parare ora il 17 giugno dell'anno 2007, quando scompare Gianfranco Ferré, personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo. In quello stesso periodo, alla numero uno in classifica tra i singoli più venduti in Italia,

0: Parade Story e New Hit, le classifiche dei vostri ricordi più belli in musica e chiaramente anche le novità discografiche da scoprire ed ascoltare insieme.
1: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.
2: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound. Bella, perché ci rappresenta, perché ci supporta. Ciao, belle.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'Eni, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni d'età i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio, David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione dei 2 consulenti, che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Fratelli.

0: provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 37, si viaggia a senso unico alternato nel comune di Villanova Mondovì. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87,

0: 34 42 86.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Concessionaria Suzuki, Carelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: è tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Delitto di Gerlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
3: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
4: La strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale, l'ambasciata tedesca.
4: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il Post.
3: Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Pesci, posizione numero 6 per i Pooh con Cercami, 5 per questa canzone che, se vogliamo, fa molto cime tempestose, Kate Bush con Wuthering Heights. Posizione numero 4 per la Tigre di Cremona, anche se lei vive da tantissimo tempo in Svizzera, se non erro. Lei è Mina con un classico nel panorama della musica italiana, un disco karaoke alla radio, una canzone che molti di voi probabilmente sanno a memoria, quindi dai, cantatela a squarciagola assieme a noi. Mina con Ancora, Ancora, Ancora.

Celentano, siamo già sul podio, amici. Posizione numero 2, medaglia d'argento per gli alunni del sole con Liu. Mentre in vetta alla posizione numero 1 c'era un motivetto particolarmente estivo ed orecchiabile del grandissimo Umberto Tozzi, uno dei cantautori italiani che ha venduto più dischi assolutamente nel mondo. Tu, Umberto Tozzi, numero 1.

Rosa, Eva, quante belle canzoni ci ha regalato negli anni 70-80 Umberto Tozzi e quante continua ancora a farne ai giorni nostri. Questo era il singolo più venduto in Italia nella classifica pubblicata nel lontanissimo 2 settembre 1978, erano i 20-45 giri più importanti in Italia all'epoca, ve lo stiamo ricordando dall'inizio della puntata. Grazie per aver viaggiato con me nella storia della musica, sono Mirko Bencivenni, ricordandovi che Hit Parade Story, Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, ci porta in ogni puntata sempre in un'epoca diversa, dagli anni 70 agli anni 2000, i grandi classici di sempre, li trovate tutti qui. Da Mirko Bencivenni è tutto.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
1: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessivo in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
2: Dipenderà poi da noi in queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
1: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Cialanoglu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
3: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita, e c'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
1: Saranno in 40.000 la team Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ad unire Italia e Turchia non solo la Nations League, ma la questione stadi in vista di Euro 2032. Se la federazione turca ha problemi di abbondanza grazie ai 29 impianti costruiti negli ultimi 10 anni, quella italiana deve fare i conti anche con il caso Malagò, che rischia di far commissariare la FIGC. È importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive, avverte il presidente UEFA Čeferin, che sugli stadi incalza. Il tempo non gioca a favore di nessuno, la disponibilità dimostrata va tradotta al più presto in passi concreti. Escluso l'Allianz Stadium di Torino, infatti, nella lista definitiva che l'Italia consegnerà tra 2 giorni ci saranno stadi che vanno riammodernati o non esistono ancora. Tra questi quello della Roma a Pietralata, che oggi ha ricevuto il definitivo via libera dalla Conferenza dei Servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027, con completamento entro il 2031. Siamo al basket. Archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal. A trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani. Jenny De Gaetano.
4: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogačar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno. Ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
5: Mi dispiace per il risultato, sinceramente, credo che meritavamo di più. In finale si sono rimischiate le carte, le forze erano quelle che erano. Per un momento ci ho creduto, ripeto, mi dispiace per il risultato.
4: Dopo Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
0: Ed è tutto dallo sport.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura alla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Freius. E inoltre è disposto lo stoccaggio dei mezzi pesanti presso l'autostazione di Savulze, ancora verso Freius. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossime news.

Gli U2 con Street of Dreams, 17:38 lunedì 28 settembre. Siamo pronti per tenervi compagnia in queste ultime ore della giornata, o comunque della giornata lavorativa. Molti di voi infatti probabilmente a quest'ora stanno iniziando a tornare a casa dopo appunto un lunedì di lavoro, lunedì che da questo punto di vista tendenzialmente è sempre un po' la giornata più difficile, perché è quella in cui si rinizia, ma proprio per questo siamo qui ad arrivare, a venire in vostro soccorso. Dando per cominciare gli U2, una piccola curiosità rispetto alla canzone che abbiamo appena ascoltato, rispetto agli U2 che hanno festeggiato il 25 settembre il loro 50° anno e a sorpresa hanno fatto un live a Dublino nel cortile della scuola dove la band si è formata nel 1976. Ma questo spazio lo dedichiamo allo sport. Abbiamo sentito anche prima i saluti del sciista cunese, Corrado Barbera, appunto, che ha vinto due mondiali juniores classe 2003. E proprio a proposito 2002, scusate, proprio a proposito di sport, vi parleremo tra poco alle 18, spazio al calcio, al weekend sportivo con i risultati dalla Serie D alla terza categoria. Ci collegheremo anche telefonicamente con il direttore generale del Cuno Calcio, Walter Vercellone.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
15: Mara Maionchi.
16: Saluto Radio Piemonte Sound. Ecco, vedi, l'ho detta giusta perché io non mi ricordo più niente. Sì, l'ho letto. No, non l'ho letto. Me lo sono ricordato. Un saluto a tutti.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti, ed ecco le cover. Alessandra Amoroso e Claudio Baglioni, insieme con Io che

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: La radio della tua città.

E tra pochissimo daremo spazio allo sport con i risultati di questo weekend, i risultati di calcio dalla Serie D, dal campionato di Serie D fino alla terza categoria, con le partite che hanno visto coinvolte le squadre della nostra provincia. Ma non solo di sport parleremo, come sempre grande protagonista rimane qui su Radio Piemonte Sound la musica, e vi racconteremo e celebreremo le canzoni che compiono gli anni in questo 2026, non gli anni qualunque, quelli tondi, quelli importanti da celebrare, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni, dunque dal 76, 86, 96, 2006 e 2016, appunto le canzoni che quest'anno fanno gli anni tondi, e le celebriamo raccontandovi le loro storie, tra poco qui su Radio Piemonte Sound.

0: Cosa succede in città?
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Lunedì 28 settembre, una buona sera a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo arrivati all'appuntamento con lo sport, come tutti i lunedì a quest'ora vediamo i principali risultati di questa domenica appena passata. Cominciamo dal campionato di Serie D e concludiamo con il campionato di terza categoria, quest'ultimo che appunto ha iniziato proprio in questo weekend con la prima giornata. Iniziamo a vedere i risultati delle squadre della nostra provincia nel girone A del campionato di Serie D. La prima cosa che dobbiamo segnalare è la partita del Bra contro il Celle Varazze, che è stata rinviata. Infatti durante il riscaldamento l'arbitro si è infortunato, rendendo impossibile lo svolgimento della partita, che quindi è stata rinviata. La gara verrà recuperata prossimamente, con ogni probabilità si giocherà mercoledì 7 ottobre, ma si attende nei prossimi giorni l'ufficialità da parte della federazione. Invece per quanto riguarda il Saluzzo, pareggio in casa contro il Dertona, che guidava la classifica. Quello che possiamo dire è essere uno scontro diretto ai vertici della classifica, si è concluso a rete inviolate, consegnando un punto a ciascuna squadra, punto che di fatto non soddisfa nessuna delle due formazioni. Infatti il Dertona è stata raggiunta dalla Biellese a quota 11 punti in vetta alla classifica, mentre il Saluzzo ora si trova terza a pari merito con 9 punti, a pari merito con Alessandria e Millesimo, entrambe vincitrici in casa per 2-0 in questo weekend. Passiamo invece adesso a vedere il campionato d'eccellenza, il girone B, che vede impegnato il Cuneo Calcio in questa stagione. A tal proposito arriva un'altra sconfitta per la formazione di coach Magliano. 3 punti in 4 partite, la prima sconfitta in casa contro il Monregale Calcio per 2-4, una brutta sconfitta che mette sempre più in difficoltà il percorso del Cuneo Calcio in questo inizio di stagione. Dall'altra parte invece abbiamo il Fossano, che non si ferma più e continua a vincere, un'ottima vittoria da 4-1 in casa dell'Albese, che garantisce il primato della classifica e il punteggio pieno a più 3 dalla seconda Pro Villafranca, nonostante la vittoria di quest'ultima per 2-0 contro il San Damiano. Vincono anche il Carmagnola per 4-2 contro l'Ovadese e la squadra del Gaivese, che vince 3-1 contro il Moretta in casa. Pareggiano invece in trasferta la Prodronero per 1-1 contro il Chieri, 1-1 anche per la Cheraschese, che ha ospitato la formazione del Savio Asti, e chiudiamo con il clamoroso spettacolare 4-4 del Centallo in casa del Vanchiglia. Questi dunque erano i risultati delle squadre della nostra provincia di Serie D e del girone B di eccellenza. Diamo spazio alla musica e poi torniamo a vedere i risultati degli altri campionati, dalla promozione alla terza categoria.

Torniamo con l'appuntamento sportivo di questo lunedì sera. Abbiamo visto i principali risultati della Serie D e dell'Eccellenza con la brutta sconfitta in casa del Cuneo Calcio, che rimane a 3 punti in 4 partite, la prima sconfitta in casa. A tal proposito, tra poco ci collegheremo telefonicamente anche con il direttore generale del Cuneo Calcio, Walter Vercellone. Ma prima vediamo gli altri campionati. Iniziamo dalla promozione. Si ferma il Busca, arriva la prima sconfitta in casa contro Scarnafigi per 1-2, battuta d'arresto che permette al Bisalta, al Cavour e al Sant'Albano di raggiungere appunto il Busca in vetta, quota 9 punti, complice le vittorie del Bisalta e del Cavour, entrambe per 3-2 ed entrambe in casa. Vince invece con un buon 3-0 il Sant'Albano contro il Valle Varaita, che registra la seconda sconfitta consecutiva, bloccandosi a 6 punti per il momento in classifica. Cade in casa il Pedona per 1-2 a favore del Savilianese, pareggio invece tra Boves e Conigi, che non vanno oltre allo 0-0 in casa del Boves. Pareggiano anche 3-3 il Sommarivo Perno e il San Secondo. Spostiamoci adesso in prima categoria, il girone F, che ha visto trionfare ancora una volta il Narzole per 3-0 in casa contro il Revello, permettendogli di rimanere a punteggio pieno e di garantirsi la vetta della classifica in solitaria, complice anche la sconfitta del San Benigno, che cade per 2-0 in casa contro l'Area Calcio Alba Eroero. Sconfitta da padrone di casa anche per l'Azzurra per 1-0 contro il Marene, KO anche per la formazione dello Sport Roero, che cade per 0-2 contro il Val Vermenagna. Vittoria invece per il Murazzo per 1-0 contro l'Infernotto. L'unico pareggio di questa terza giornata del girone F di prima categoria è tra Valmaira e Valle Po, che dopo 90 minuti mantengono le porte inviolate. Vediamo adesso invece la seconda giornata di seconda categoria e i risultati del girone G, che vedono impegnate le squadre della nostra provincia. Facciamo una scarrellata di risultati. Il Caraglio pareggia 1-1 in casa contro l'Olympic Saluzzo. Il Piazza invece vince 4-2 contro la Castellettese. San Biagio vince 2-1 contro il Lagnasco. Vince anche lo Sporting Savigliano contro il Manta per 2-0. Cade invece in trasferta il Bernezzo per 4-2, ospitati dal Trinità. Vince invece il Bagnasco 3-1 contro San Chiafredo, che trova la seconda sconfitta consecutiva. E il Genola che perde 1-2 in casa contro la Benese. Arrivati dunque alla seconda giornata della seconda categoria, la classifica del girone G in questo momento vede in testa a 6 punti a punteggio pieno quindi il Piazza, il Bagnasco, lo Sporting Savigliano, il San Biagio. A 4 punti invece in solitaria al Caraglio Calcio dopo una vittoria ed un pareggio. A 3 punti troviamo a seguire Trinità, Manta Calcio, Benese. A 1 punto giovanile Genola, Olympic Saluzzo e il Bernezzo. Rimangono ancora invece a 0 punti la Castellettese Calcio, il Lagnasco Calcio e il San Chiafredo. Si è invece tenuta questo weekend la prima giornata della terza categoria. Per quanto riguarda il nostro territorio, la nostra provincia, i gironi sono 4, dalla A alla D. Vediamo alcuni risultati per ogni girone. Nel girone A, trionfo del Marene per 4-2 in casa contro il Morevilla. Il Villanova Solaro vince per 6-3 contro l'Albatros Savigliano, un pareggio per 4-4 tra Brossasco e Cervignasco. Vittoria anche per il Vottignasco per 2-1 in trasferta contro il Tarantasca. Passiamo adesso invece al girone B, che ha visto 3 pareggi. Il Roccavione non va oltre 2-2 in casa contro il San Damianese, il San Bernardo 1-1 contro il Giac, mentre San Rocco Bernezzo e Muovi Centallo pareggiano anche loro 1-1. Vittoria invece per Vallestura Calcio 4-0 contro l'Ausilium Cuneo, così come Villa Falletto che vince 1-0 contro Madonna delle Grazie. Ci spostiamo adesso a vedere invece il girone C. Girone C che ha visto il Passatore vincere per 3-0 in casa contro l'Azzurra Under 21. L'Olmense vince in trasferta contro il Narzole per 5-4. Brutta sconfitta invece in casa per il Roatarossi per 0-4 contro il Ceva. Il Dogliani perde in trasferta per 1-0 contro il San Pedro, mentre l'Academy Mondovì e Villanova Olympic vince 1-0 contro Carrù Magliano Alpi in trasferta. Vediamo ancora l'ultimo girone per questa prima giornata di terza categoria, il girone D. Ceresole d'Alba vince 2-1 in casa contro Lions United Alba, vittoria anche per la Sommarivese 2-1 contro Langa Calcio. Il Bandito
Sport Gente vince 5-1 in casa contro il Cisterna Calcio. Abbiamo poi anche una netta vittoria dell'Alba Futsal per 5-1 contro lo Sport Caramagna. Questi dunque era una grossa carrellata dei risultati di promozione, prima categoria, seconda categoria e terza categoria per il weekend appena passato. Diamo spazio nuovamente alla musica, poi torniamo a parlare di calcio e ci colleghiamo telefonicamente con il direttore generale del Cuno Calcio, Walter Vercellone.

0: Come promesso in precedenza, siamo in collegamento telefonico con il direttore generale del Cuneo Calcio, Walter Vercellone. Un Cuneo che rimane a 3 punti in 4 partite, complice la prima sconfitta in casa questa domenica contro il Monregale Calcio, la terza di questa stagione.
1: È una sconfitta molto brutta in casa.

0: prestazione al di sotto delle nostre potenzialità, perdendo una partita anche meritatamente perché abbiamo fatto niente per poterla vincere. Primo tempo chiuso sul 2-1 per loro, poi l'abbiamo raddrizzata, ma gli ultimi quarto d'ora siamo di nuovo caduti nel limbo e abbiamo preso due gol e niente, andiamo a casa con una sconfitta molto molto pesante, sperando di riuscire a drizzare la situazione, perché il mercoledì abbiamo già il ritorno di Coppa Italia con Centallo, poi andiamo su un campo difficile come Savio, anche se in questo momento tutti i campi sono difficili, quindi dobbiamo alzare la testa tutti insieme, creare un gruppo e andare avanti. Ringraziamo ancora i tifosi che ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto, non meritavano sicuramente, non meritano questa posizione in classifica e queste prestazioni.
1: Ecco, e come si reagisce ad un inizio di stagione così complicato?
0: Non è facile, perché non ci aspettavamo nessuno si aspettava una partenza così brutta e difficile, e quindi viene ancora più, tra virgolette, difficile poter tirarla su, anche se dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche tutti, perché tutti abbiamo le nostre responsabilità, quindi dobbiamo guardare avanti. Fanno male tutti quei commenti che forse la gente non sa cosa c'è dietro e cosa c'è durante l'estate, però a prescindere da quello non ci sono scudanti, noi dobbiamo assolutamente alzare la testa e andare avanti.
1: C'è quindi bisogno di ritrovare fiducia nei risultati.
0: Fiducia e serenità soprattutto, sì.
1: Molto bene, allora vi auguro buon lavoro e un in bocca al lupo per appunto il lavoro che vi aspetta questa settimana.
0: Grazie mille, grazie.
1: E con questa chiamata al direttore generale del Cuno Calcio, Walter Vercellone, si conclude il momento dedicato allo sport, e per questo lunedì sera, ma noi continuiamo a tenervi compagnia e diamo spazio adesso alla musica.

Gianna Nannini insieme a Marrakesh con America Inc., l'ultima canzone, appunto uno degli ultimi singoli, o meglio, di Gianna Nannini. Come dicevo prima, lasciamo spazio alla musica, vi continuiamo ad accompagnare in queste ultime ore della giornata. Ultime ore intendiamo quelle che vi accompagnano dal lavoro fino a casa o alle commissioni, gli appuntamenti, gli impegni che avete appunto dopo le vostre giornate lavorative. Per farlo lo facciamo con la musica, in particolare suoniamo quelle canzoni che compiono gli anni in questo 2026, ma non gli anni qualsiasi, gli anni tondi, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni. In questo caso ne ascoltiamo una del 2006, quindi andiamo indietro di 20 anni, stiamo parlando di Elisa Eppure, Sentire.

Eppure sentire di Elisa sulle sue note delicatissime di questa canzone. Vi racconto appunto che si tratta di una soundtrack, di una colonna sonora. Infatti questo brano nasce per la colonna sonora del film Manuale d'amore, due capitoli successivi, un film uscito poi nel 2007, l'anno successivo, diretto da Giovanni Veronesi. Appunto siamo tornati indietro di 20 anni con questa canzone nel 2006 per celebrarne appunto questo compleanno speciale. Ascoltiamone ancora un'altra, questa volta però ci spostiamo indietro nel 1986. In questo caso stiamo parlando di un'altra canzone, ci spostiamo però in Inghilterra, ed è Carly Simon con Coming Round Again.

0: anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FA-CO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte d'Ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Radio Piemonte Sound.
4: E dopo le canzoni del passato e dopo anche la pubblicità, ascoltiamo adesso una canzone attuale di questo 2026. Stiamo parlando di Bottle Up dei Backstreet Boys.

0: Torniamo di nuovo a suonare la musica del passato, quelle canzoni che in questo 2026 appunto compiono gli anni tondi, in questo caso facciamo un salto di 10 anni, il 2016, loro sono i Moda con Piove ormai da 3 giorni.
1: Piove ormai da 3 giorni e non sento i tuoi passi.

0: E con la voce inconfondibile del frontman nonché cantante dei Modà, Checco, abbiamo appunto ascoltato Piove ormai da tre giorni, un brano che è stato pubblicato esattamente il 25 novembre del 2016, dunque 10 anni fa compie questo anno tondo questo singolo, per questo l'abbiamo suonata. Ma parliamo adesso di un'altra canzone, ci spostiamo di 50 anni indietro nel 1976 e parliamo di Stevie Wonder con Sir Duke, ma entriamo un po' più profondo di questa canzone, vi racconto la sua storia.
1: Tanti decenni in un solo viaggio.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Stevie Wonder con Sir Duke, un brano del 1976 pubblicato nell'album Songs in the Key of Life. Parliamo di un pezzo travolgente, nato da un dolore trasformato in pura celebrazione. Infatti nel 1974 era scomparso Duke Ellington, il gigante del jazz che Stevie Wonder considerava la sua vera bussola musicale. Sconvolto dalla perdita, Stevie Wonder decide di non scrivere un pezzo malinconico, ma di comporre un inno alla gioia e alla storia della musica nera. Nasce così Sir Duke. Il titolo rende omaggio a Ellington, ma il testo chiama a raccolta una vera e propria orchestra di leggende, da Louis Armstrong a Ella Fitzgerald. Il cuore pulsante del brano è un unisono di fiati e bassi diventato leggendario per la sua precisione millimetrica, un incastro ritmico così complesso che persino i musicisti della band dovettero provarlo per ore e ore prima di registrarlo in studio. Nel 1977 Sir Duke scala le classifiche fino al primo posto della Billboard Hot 100, dimostrando che il linguaggio della musica, così come cantava Stevie Wonder stesso, è un'emozione che nessuno può ignorare. E allora lasciamoci emozionare da Stevie Wonder con Sir Duke.

Abbiamo ascoltato la storia e la canzone di Stevie Wonder, Sir Duke, del 1976. Adesso torniamo al 2026 e torniamo in Italia con Paola Turci e Va bene così su Radio Piemonte Sound.

0: E loro erano i Boys On con Words. Siamo tornati nel 1996, un salto indietro di 30 anni rispetto a questo di invece 2026. A proposito di quest'anno, ascoltiamo tra poco l'ultimo singolo di Biagio Antonacci in compagnia di Saif, Spirituale. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla Corte del Re Sole e della Nobiltà dell'epoca, tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
0: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Sono le 19:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
2: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
3: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione. Conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
2: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centro destra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
3: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
2: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20:45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Miss Italia 2023.
6: Ciao a tutte e a tutti, sono Francesca Vergesio, un saluto gigante a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, vi abbraccio fortissimo, un bacione grande.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: le canzoni che compiono in questo 2026 10 anni.
1: Radio Piemonte Sound suona i grandi successi del passato.
0: Il 2016 è l'inizio di una nuova era per Annalisa. Con Se avessi un cuore, scritta insieme a Davide Simonetta, la cantautrice savonese decide di rivoluzionare il proprio percorso, abbandonando il pop tradizionale per tuffarsi a capofitto nell'elettropop. Il brano è nato da un'ispirazione improvvisa, scritto quasi di getto. La traccia dà anche il titolo al suo quinto album, un disco che racchiude un'altra perla piena di fascino, Used to You, donatole direttamente da una giovanissima Dua Lipa poco prima del suo definitivo exploit globale. Ma dare forza a Se avessi un cuore è soprattutto il messaggio. Annalisa usa la musica come un manifesto per la ricchezza della diversità, invitando a mettere in moto la sensibilità e l'intelligenza emotiva verso gli altri, un passaggio fondamentale di sperimentazione e consapevolezza grazie al quale la cantautrice ha iniziato a costruire le basi per l'universo pop raffinato con cui oggi conquista il grande pubblico.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 60 anni.
2: Le Supremes con You Can't Hurry Love. L'estate del 1966 negli studi della Motown di Detroit vede nascere uno dei brani più emblematici di tutta la storia del pop soul. L'idea ritmica e concettuale dietro questo pezzo deriva da un vecchio brano gospel intitolato Gospel Grace, dal quale gli autori riprendono il messaggio di pazienza impartito da una madre, riadattandolo al contesto dei sentimenti e dei giovani cuori dell'epoca. Nello studio di registrazione, la realizzazione del pezzo richiede un lavoro meticoloso. Diana Ross incide la sua voce solista cercando un perfetto equilibrio tra energia e vulnerabilità, affiancata dai cori di Mary Wilson e Florence Ballard. Il vero motore del brano, però, tuttavia, è la linea di basso che dona al pezzo quella spinta ritmica inconfondibile. Il singolo viene pubblicato il 25 luglio del 1966 e scala rapidamente le classifiche fino a raggiungere nel settembre dello stesso anno il primo posto della Billboard Hot 100 americana. Non solo consacrò il successo globale, ma dimostrò anche la capacità delle Supremes, che adesso ascoltiamo con You Can't Hurry Love.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
3: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
4: La radio, motore di crescita.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze di Kiev. Una donna è rimasta uccisa, 7 feriti. L'edificio in fiamme. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Intanto è iniziata oggi la missione di 3 giorni in Russia del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato speciale del Papa e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Per Zuppi si tratta della 3ª missione a Mosca dal giugno 2023.
2: L'economia.
1: Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
3: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
1: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il 3° giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana artigianato e piccola e media impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati, in apertura ci occupiamo del raccordo Torino-Caselle aeroporto. Per un mezzo in panne chiuso il tratto fra Corso Grosseto e l'innesto alla tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Ciao, sono Giancarlo Giannini. Volevo mandare un grosso saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. A presto, ciao.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

le cover delle canzoni più belle. Festival di Sanremo, serata delle cover, c'era Arisa con Quando ed era il Sanremo 2021.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Brescia.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
5: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai,
11: a settembre.
15: Siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Anika Flash. Quotidiano di formazione cinematografica.
17: Un saluto dai VIP.
18: Allora, un saluto, un bacio, Radio Piemonte Sound.
19: È da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
18: Ciao.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo Al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
2: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare

0: sparsi. Questo è il risultato della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS e richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di due consulenti. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di cinque giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con tre furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I cinque, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. In precedenza aveva riferito di un'indagine di larga scala ed estremamente complessa, ma a innescare l'operazione, sottolinea il Guardian, era stata una telefonata di una contadina locale di circa 50 anni che denunciava la presenza dei tre mezzi parcheggiati male. Primo giorno di attivazione sul price cap dei carburanti, soddisfatti gli automobilisti, a meno quelli che si sono serviti alle stazioni Eni, meno i piccoli distributori che parlano di distorsione alla concorrenza. E mentre il governo starebbe contattando anche altre compagnie per seguire l'esempio di Eni e IP, si muove anche Bruxelles. Nicola De Muro.
1: Tra file alle stazioni di servizio e polemiche commerciali parte il tetto sui costi dei carburanti. Nelle stazioni Eni è scattata la soglia limite, 1,99 euro al litro per la verde e 2,19 euro per il diesel. Automobilisti in fila verso gli impianti della società del cane a sei zampe, dove in vari punti vendita le scorte di benzina sono terminate. In base al tipo di vettura il risparmio può tradursi in 10-15 euro a pieno. Anche IP ha annunciato una simile autolimitazione e sta adottando il tetto progressivamente su tutta la sua rete. I due marchi, Eni ed IP, rappresentano circa il 40% del totale delle stazioni italiane. Il governo sta contattando anche Kuwait affinché si allinei alle altre due compagnie. E poi c'è chi protesta. Sono i distributori indipendenti. Tramite Assopetroli accusano le istituzioni di sbilanciare il mercato chiedendo tutele tarifarie pure sulle forniture all'ingrosso. Uno scenario critico che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a proclamare lo sciopero dal 16 al 20 ottobre per denunciare l'inerzia locale e del governo. Intanto sul fronte europeo il commissario all'energia Jorgensen sollecita i ministri dei 27 ad approvare rapidamente le strategie di risparmio energetico.
0: Con tre quarti delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con circa il 32% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 10% invece per il vannacciano Giannetta, bassa l'affluenza al 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
2: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
3: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
2: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli, in difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia, in avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incendio sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Novi Ligure e Alessandria Sud in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi anticipiamo infine che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22:30 alle 23:15 di questa sera e dalle 4:30 alle 5:15 di domani mattina. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione

0: Piozzo, in provincia di Cuneo. La fiera della zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte d'Ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
2: Ascoltaci in streaming su www.radiopiemontesound.it.

0: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, sono Elio, anche se ho la voce giù, sono Elio. Vi saluto tutti, continuate ad ascoltare questa radio. Ciao!
2: Le canzoni che in questo 2026 spengono 10 candeline.

0: Attenzione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

Sono le 22:01.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound da Marco Masini.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
6: I just love to say it.
7: Jace.

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
16: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Alessia Marcuzzi, un bacione a tutti, ciao.
17: Radio Piemonte Sound presenta
15: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.
3: La tua radio dove vuoi, quando vuoi. Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare.

Le cover italiane più belle di sempre. Ermal Meta nel Sanremo del 2017 decise di omaggiare con una canzone strepitosa scritta da Erika Buonaccorti, Amara Terra Mia, il grande Domenico Modugno, e fu un successo pazzesco. Sentite che bella cover.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound. Viaggia con te e sempre con te.
2: Amici di Radio Piemonte Sound, io sono Nek e vi mando un grande saluto.
3: Mi farò

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Giuliano Sangiorgi dei Negramaro con E penso a te.
1: Telefono, intanto penso a te.

0: compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Dito nella piaga e Tony Pitoni, delle Is a Tramp.

0: Arancine, non l'ho mai sentito, è un piatto cinese.
1: Ma che piatto cinese? Siamo in prima serata, dobbiamo essere inclusivi. Arancino, Arancina.
0: È in prima serata, ma potevi dirmelo, sono uscita praticamente in pigiama.
1: Tesoro, ma tu sei sempre

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Malattia d'amore. Questa è una canzone particolarissima, la cantava Donatello, ebbe molto successo negli anni 70, ma questa versione della Vanoni, che ha voluto appunto includerla nel best di cover, è strepitosa.

0: le canzoni che hanno fatto la storia della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto speciale a tutti gli amici, anzi un saluto speciale a tutti gli amici e le amiche di Radio Piemonte Sound.
2: Sei forte!
1: Dai Luna Pop!

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose, i violini, questa sera raccontale ad un altro. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va. E se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Parole, parole di Mina.
2: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: Emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: 'Cause this is Thriller, Thriller Night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. Perché questo è un thriller, una notte thriller, e nessuno ti salverà dalla bestia che sta per colpire. Thriller, Michael Jackson.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound. Piace con te. È sempre con te.
2: Ciao agli amici di Radio Piemonte Sound, sono Nefa, un saluto a tutti.

le cover delle canzoni più belle. Laura Pausini e il suo grande amico Biagio Antonacci insieme con Il coraggio di andare.

E poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, mi hai preso sempre più. Una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene, purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi, come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì? Come mai, degli 883.

Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound Amica Radio. It's

0: alla musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover delle canzoni più belle. Francesco Gabbani sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover omaggiava Toto Cutugno con L'Italiano. Lascia.

Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. Billie Jean non è la mia amante. È solo una ragazza che pretende che io sia l'unico. Ma il bambino non è mio figlio. Billie Jean, Michael Jackson.

0: farti scordare di me, di me, di noi.
1: Formidabili quegli anni 70. La voce dei giovani attraverso le prime radio private e la musica simbolo di libertà e trasgressione. Le notti si passano a ballare in discoteca oppure nelle sale giochi con i flipper. Ci si emoziona con le avventure di Tex e le storie di Diabolik con la sua compagna Eva Kent. Ovviamente anche la musica ha caratterizzato questo decennio. E dall'archivio di Radio Piemonte Sound abbiamo tirato fuori tre canzoni in voga in quel periodo.

0: Io voglio solo che arrivi il sangue al cuore. Voglio solo legarlo in mezzo al cielo. Io mi voglio scaldare, voglio fare l'amore, voglio stare con te. E il mondo sa dove va. Musica, parole, emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

ti penserà, sempre sarà. Diamante lei e luce lui. L'abbraccerà, rallegrerà, solleverà se piangerà. E ti penserà, perdonerà. Diamante lei e luce lui. Annalisa.

0: chiamale se vuoi. Emozioni.
1: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound Amica Radio. Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Macy Gray, un omaggio a Mia Martini, almeno tu nell'universo.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei ed ecco che nascono le cover. Annalisa e Emma sul palco del Festival di Sanremo per le cover cantavano insieme Per Elisa,